A ver, vamos a ver. Con Gese, Gese. Con Gese, Gese. Con Gese, Gese, Gese.